certo tempo sei così. Hai già preparato il caffè. Saresti proprio la brava moglie.

via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

refuge. I got the chips, chips, chips. Daddy booty boom, chibum, chibum. Daddy booty boom, chibum, chibum. Daddy booty boom. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. E via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia.

Fields, you got the chips, chips, chips. Daddy booty boom, chibum, chibum boom. Daddy booty boom, chibum, chibum boom. Daddy booty boom. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.

Mujer del Carmen era la sua casa. Amb les finestres sempre obertes a la llum del dia, a la llum i a la vida.